0: sottili. Sottili.
1: Difendi, difendi.
0: Ora sto dietro, sottili.
1: Ho sottili da baixo di lui, io. Ne do catarici, sto solo mai.
0: E si, pre. E si, panna fermati.
1: Ma
0: ti basta.
1: Tu vuoi non do catarici?
0: Presta, vieni. Sottili. Sottili.